0: something I want to talk about.
1: Io nella vita quello mi piace di più.

0: Ei Sports, it's in the game.
1: Ilmoista okei! FM viemässä tot okei!
2: Non che in voi, sempre vivo.